0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Sifu Bwana moyo wangu. Nasema asante.